Ecco, chi è che sta? Chi me ne dici? Ma voi me puro, zombie! O zombie, ma la chi? Non mi puoi dire, con? E ne parlo, non ti ho capito, ci